0: l'autoradio et s'envole vers d'autres horizons.
1: Unazi wa votoresc così frumoasă.
2: Radio Campus, l'alternative.
0: 102.4.